0: RLP. Radio Libre en Périgord.
1: Perché sta di poter contare sul vostro coraggio, sul vostro spirito di iniziativa, sul vostro non mai smentito patriottismo.